0: Mancati, c'è una cosa.
1: Per?
0: Dodge 4, 9931, with a black Dodge. No entry needed.